0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.
3: Tutt'altro.
4: Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di